echire me so sanya me di ma fo ne ho ai me e kofi bi ha ya di da so ha ko a chiri ponu so 101.5 FM eye bra e dey brother jehuo.